0: Sono le 2:04.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Aretha Franklin. Aretha Louise Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942, ma cresce a Detroit, dove il padre è alla guida di una chiesa. Da bambina, Aretha e le sue sorelle, Caroline ed Erma, cantano nel coro della parrocchia ed è qui che chiunque la ascolta si accorge del suo straordinario talento. A soli 14 anni, Aretha incide il suo primo disco, The Gospel Soul of Aretha Franklin, e dopo essere stata notata dal leggendario produttore discografico John Hammond, firma anche un contratto con la Columbia Records. Le prime canzoni di successo arrivano nei primi anni 60, quando Aretha Franklin pubblica brani come Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. La Columbia però le fa incidere soprattutto musica jazz, un genere nel quale la cantante non riesce ad esprimersi in libertà e dare il meglio di se stessa. Nel 1962 sposa Ted White, che diventa il suo manager e l'aiuta a cercare un'altra etichetta discografica. Entrata a far parte della Atlantic Records nel 1967, Aretha collabora con Jerry Wexler e Arif Mardin, due produttori illuminati che intuiscono il suo groove e le propongono canzoni venate di soul e R&B. È in questo periodo che Aretha si guadagna il titolo di The Queen of Soul.

Nel 1967 Aretha Franklin incide brani che entrano di diritto nella storia della musica mondiale come Respect, una cover di Otis Redding che diventa un inno dei movimenti femministi e per i diritti civili degli Stati Uniti. Nello stesso anno pubblica incisioni memorabili come I'll Never Love the Man, Aretha Arrives, Take It Like You Give It e Lee Cross. Proprio mentre ottiene un enorme successo mondiale, Aretha Franklin archivia il naufragio del suo matrimonio con Ted White. A consolarla dalle traversie sentimentali, in ogni caso, ci sono i milioni di dischi venduti fra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. Senza porsi alcun limite di genere, la cantante spazia con nonchalance dal gospel al blues, dal pop alla musica psichedelica al rock. Incide cover emozionanti, quali Eleanor Rigby dei Beatles e Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, e album memorabili come Live at Fillmore West del 1971 e Amazing Grace, un doppio live di musica gospel registrato in una chiesa battista di Los Angeles nel 1972.

Tra la seconda metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Aretha Franklin non è mai salita fino al primo posto della classifica inglese, dove raggiunge solo un quarto posto nel 1968 con la sua versione di I Say a Little Prayer di Burt Bacharach. In compenso, detiene il record di numero 1 nella classifica americana R&B, dove è regina per ben 18 volte e per due volte è in vetta alla classifica Billboard Hot 100. Tra i singoli che la regina del soul incide in questi anni ci sono capolavori come Chain of Fools, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Things e Baby I Love You. Dopo il 1968, anno in cui viene istituita la categoria R&B ai Grammy Award, Aretha si aggiudica quello riservato alla Best Female R&B Vocal Performance per 8 anni consecutivi. Pur restando legata ai suoi produttori storici Wexel e Mardin, nel 1973 Aretha pubblica You assieme a Quincy Jones. L'album, pur contenendo singoli di grande successo come Angel, non ottiene grandi fortune.

Nel 1980 Rita Franklin recita nel cult film di John Landis, The Blues Brothers, con John Belushi e Dan Aykroyd, nel ruolo della moglie di Matt Guitar Murphy, e nelle sequenze che la riguardano canta l'intramontabile Things. Nel 1985 Rita Franklin incide un hit dance, Freeway of Love. In generale, però, la discografia pubblicata negli anni 80 dalla Regina del Soul è qualitativamente inferiore a quella dei decenni precedenti, nonostante l'apporto di artisti del calibro di Curtis Mayfield. A complicare le cose, nel 1984 c'è una brutta vicenda legata alla rottura di un contratto. La cantante viene denunciata perché, pur essendosi impegnata, non riesce a partecipare al musical di Broadway Sing Malia Sing, basato sulla vita leggendaria del gospel Malia Jackson, principalmente a causa della sua paura di volare. Nonostante gli alti e i bassi, però, Rita ancora oggi sforna dischi di notevole spessore, ai quali collaborano punte di diamante del nuovo R&B come Lauryn Hill e Mary J. Blige. Nel 1998, tra tutti i cantanti del mondo, è proprio lei a essere ingaggiata d'urgenza dagli organizzatori dei Grammy Awards per sostituire Luciano Pavarotti, colpito da un malessere improvviso. In 24 ore, la Regina del Soul prepara un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando in italiano. E quando sale sul palco, dà vita a una delle esibizioni più grandi della manifestazione. Nel terzo millennio, oltre a recitare nel seguito di The Blues Brothers, incide album coinvolgenti come So Damn Happy del 2003 e A Woman Falling Out of Love del 2007.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Electric Light Orchestra.
3: Mentre in Inghilterra si spengono gli ultimi sussulti del movimento beat, a Birmingham gli ex componenti del gruppo The Move, il cantante Jeff Lynne, il chitarrista Roy Wood e il batterista Bev Bevan, stanno già pensando a nuovi orizzonti musicali da esplorare. È il 1969 e i tre decidono di dedicarsi a qualcosa che misceli rock sinfonico e musica dei Beatles. Due anni di prove e nel dicembre 1971 la band ha scelto di chiamarsi ELO, Electric Light Orchestra. Pubblica il primo album di debutto, The Electric Light Orchestra, disco nel quale è fondamentale l'apporto di Bill Hunt al corno francese e Steve Wolam al violino. Grazie alla sua natura sperimentale, la raccolta, che spazia dal baroque and roll al progressive, attira una certa attenzione sia in America che in Gran Bretagna, riuscendo a far capolino nelle classifiche di vendita di entrambi i paesi. Negli Stati Uniti l'album viene distribuito con il titolo No Answer, per un grottesco malinteso. Al telefono il discografico americano che si occupa dell'uscita chiede il nome dell'album e la frase, senza risposta, viene presa per il titolo dell'edizione statunitense. Al termine di un disastroso tour italiano, nel 1972, però la tensione fra i componenti della band è tale che Roy Wood se ne va e forma gli Wizard. Quasi a far dispetto a Wood, non appena egli abbandona la band, gli ELO, grazie soprattutto alle loro faraoniche esibizioni dal vivo, ottengono i primi veri consensi. Un'ascesa che porta ai trionfi del singolo Evil Woman e dell'album Face the Music, pubblicati nel 1975.

Nel 1976 gli Electric Light Orchestra possono dirsi un gruppo ormai affermato grazie a Living Things, Rockaria, Telephone Line e alle altre tracce di A New World Record. A rafforzare la loro fama nel 1977 è il doppio Out of the Blue e il loro super show che li vede esibirsi in tutto il mondo su un palco su cui troneggia una grandiosa astronave. La consacrazione definitiva arriva nel 1979, quando, virando decisamente verso le sonorità disco, tanto in voga all'epoca, gli ELO incidono Discovery. La scaletta del disco parla da sola. Oltre a Shine a Little Love, The Diary of Horace Wimp, Need Her Love, Midnight Blue, On the Run e Wishing sono incluse nell'LP Don't Bring Me Down, Confusion e Last Train to London, tutte e tre singoli che vengono venduti in milioni di copie. You can-

realizzare Don't Bring Me Down e le altre canzoni di Discovery sono solo i quattro componenti degli Electric Light Orchestra, ovvero Jeff Lynne, Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott. Violinisti e suonatori di corno sono stati ormai sostituiti dai sintetizzatori. Una scelta azzeccata, visto la fortuna commerciale che attende il quartetto. Gli ELO, alla fine degli anni 70, sono così celebri che vengono addirittura ingaggiati per la colonna sonora di Xanadu, film con il quale Olivia Newton-John, diventata un idolo con Grease, cerca di bissare i suoi successi al botteghino. Il risultato non è dei più entusiasmanti, ma fa vendere I'm Alive. All Over the World, assieme alla stessa Xanadu, interpretata dalla Newton-John, raggiungendo tutte la top 10. Nel 1981, recuperata la capacità di esplorare nuove soluzioni sonore, gli ELO realizzano Time, un'interessante raccolta in cui la band si rifà sia al prog che alla new wave. Divergenze interne però portano allo scioglimento del gruppo, che si congeda subito dopo la pubblicazione del CD Balance of Power del 1986. Lynne, chiusa la storia dell'orchestra elettrica, si dà totalmente alla produzione e collabora sempre più strettamente con George Harrison. Da questo legame nasce anche il fortunato supergruppo Traveling Wilburys, nel quale oltre all'ex Beatles e Lynne militano anche Bob Dylan, Tom Petty e Roy Orbison. Gli altri tentano vari progetti, senza mai raggiungere i risultati commerciali di pezzi come Confusion.

Nonostante vari tentativi di riesumare la band, il nome degli Electric Light Orchestra sembra destinato all'oblio. All'indomani degli insuccessi di Bev Bevan, Richard Tandy e Kelly Grocott, nel 2001 lo stesso Jeff Lynne cerca inutilmente di rilanciare il progetto che non riesce a decollare, nonostante il coinvolgimento, fra gli altri, anche di George Harrison e Ringo Starr. L'amore del grande pubblico per il fondatore degli ELO torna solo nel 2015, quando il musicista inglese tiene un concerto al Hyde Park di Londra, accompagnato da una maestosa sezione d'archi. Il successivo album a firma Jeff Lynne, ELO, Alone in the Universe, prelude all'omonimo tour che registra nel solo Regno Unito il sold out totale e la bellezza di 170.000 spettatori.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Boston. Hanno inciso soltanto 6 album, ma hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Stiamo parlando dei Boston, gruppo fondamentale.

Gruppo è però l'ossessione per la purezza del suono del suo leader. Messi a buon frutto gli insegnamenti ricevuti a ingegneria, Scholz, insoddisfatto dalla tecnologia della strumentazione esistente, comincia a costruirsi da solo ciò che gli serve. Dopo i primi rifiuti, un nastro con le canzoni della formazione finisce in mano ai responsabili della Epic, che interessati al progetto impongono a Scholz nuovi compagni. Alla chitarra c'è Barry Godreau, alla voce Brad Delp, al basso Frank Sheehan e alla batteria Sebastian. È questo quintetto che nel 1976 entra in studio per realizzare il primo album ufficiale della band. Durante le sessioni di registrazione, Scholz e soci devono anche risolvere il problema del nome e, senza perderci troppo tempo, viene deciso che va bene Boston, come suggerisce il produttore John Boylan. Nel disco di esordio, che porta anch'esso il nome della città americana, vengono inclusi pezzi epici, come More Than I Feeling.

More Than I Feeling, che ancora oggi è il brano più noto dei Boston, compare nei più disparati film, serie TV e giochi elettronici, da Madagascar 2, per esempio, alla serie per la televisione Scrubs, passando per Guitar Hero, il noto videogame musicale. Grazie a questo singolo, l'album Boston diventa subito un caso discografico. Nel giro di un anno supera la stratosferica cifra di 2 milioni di copie e a tutt'oggi è ancora il secondo disco di debutto più venduto di sempre, dietro Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Niente male per un 33 giri su cui pochi avrebbero scommesso. Poco fiducioso nel trionfo di un album rock in piena era disco music, lo è persino il suo creatore Tom Scholz, che fino a che Boston non entra nella top 10 in America, resta a lavorare come creativo alla Polaroid. Oltre a More Than I Feeling, tutte le tracce del long playing hanno grande fortuna. Smoking, per esempio, è anch'essa un classico e la troviamo anche nel videogioco GTA San Andreas.

All'indomani del successo dell'album Boston, la casa discografica Epic CBS vuol far subito pubblicare un secondo disco al gruppo di Tom Scholz, ma il polistrumentista e ingegnere, che è un perfezionista, pretende almeno i 2 anni previsti dal contratto per realizzare le nuove tracce. E comunque, quando Don't Look Back nel 1978 esce, dichiara pubblicamente di essere stato costretto a pubblicare un prodotto raffazzonato. La realtà è che anche in questo secondo caso si tratta di un ottimo disco e in un mese vende 4 milioni di copie. Al termine del tour promozionale, però, i rapporti tra il leader dei Boston e l'etichetta sono ormai rotti e Scholz dichiara che consegnerà il terzo disco della band solo quando sarà davvero convinto di aver fatto un buon lavoro. Di diverso avviso, gli altri componenti del gruppo cercano di cavalcare l'onda del successo e, riunitisi attorno al chitarrista Barry Goodrow, ottengono un discreto successo con il singolo Dreams. Venuto a sapere che la CBS li ha messi sotto contratto e ha perfino suggerito loro di chiamarsi Almost Boston, ovvero quasi Boston, Scholz intenta causa all'etichetta. Per circa 10 anni la battaglia legale va avanti senza esclusioni di colpi. Nel tentativo di ridurre al silenzio Scholz, gli vengono perfino bloccati i pagamenti dei diritti dei 2 album già pubblicati. L'ingegnere americano però non ha problemi di fondi, perché con il primo denaro ottenuto grazie ai Boston aveva fondato la Scholz Research and Development Inc., un'azienda per la produzione di amplificatori come il celebre Rockman e altra strumentazione musicale. Nel 1986, a dispetto delle liti in tribunale con la Major, Scholz rifonda la band assieme a 2 vecchi compagni come Brad Delp, voce, e Jim Masdi, batteria percussioni, e pubblica Third Stage, il terzo album dei Boston.

Amanda. Il brano principale del terzo album dei Boston, Third Stage, è anche il bootleg più celebre della band di Schultz. Durante le sessioni del disco, in sala di incisione, vengono rubate alcune registrazioni del pezzo, che finiscono nelle mani dei fan più sfegatati della band. Ormai deciso ad andare avanti da solo, chiamando in studio di volta in volta alcuni colleghi, Tom Schultz pubblica prima l'album di inediti Walk On del 1994. Nel 1997 rilascia un Greatest Hits, nel 2002 fa uscire Corporate America e nel 2013 dà alle stampe Life, Love and Hope. Tra alta classifica e concerti nei 5 continenti, i Boston trovano anche il tempo di abbracciare buone cause. Da sempre al fianco di chi lotta l'AIDS, la band ha dedicato spesso tempo ed energie per campagne importanti, come quella contro le violenze domestiche. Tanto è l'amore dei fan verso la musica della formazione del Massachusetts che le recenti rimasterizzazioni dei primi dischi e del The Best, che tra le altre contiene anche il classico Rock and Roll Band, sono di nuovo entrate nelle classifiche di vendita di

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Delegation.
3: Sarà stata la nostalgia del caldo sole della Giamaica. Sarà stata la passione per grandi come Ray Charles, Sam Cooke, Marvin Gaye o Sly and the Family Stone. Poco importa. Ricky Bailey, giovane di origine caraibica, trasferitosi da ragazzino a Birmingham, più che con le parole, fin da adolescente, riesce a esprimersi attraverso il soul. Il suo primo gruppo, niente di più che una band giovanile, sono i Five Star Cadets. È solo nel 1975, dopo l'incontro con Len Coley e Roddy Harris, che nasce l'idea dei Delegation, formazione che attraverserà tra alterne fortune tre decenni, dagli anni 70 agli anni 90. Fondamentale per il trio è l'incontro con il compositore e produttore Ken Gold, l'inventore dei The Real Thing, con il quale pubblicano due singoli che ottengono un discreto successo, The Promise of Love, del 1976, e Where is the Love We Used to Know, del 1977. Insoddisfatto dei successi ottenuti, Roddy Harris lascia il gruppo, e a sostituirlo è Ray Patterson. Anche Len Coley abbandona e al suo posto subentra Bruce Dunbar. È con questi nuovi compagni che Ricky Bailey realizza Oh Honey. Questa canzone, che in UK passa quasi inosservata, vende in America oltre 500.000 copie ed è il primo vero grande successo dei Delegation, nonché il brano che anticipa il loro fortunato album The Promise of Love. Dal disco, edito nel 1979, verranno tratti altri acclamati 45 giri, come Mr. Heartbreak e Someone Oughta Write a Song About You Baby. Cambiata anche etichetta discografica, i tre si preparano a un grande exploit che arriva nel 1980 con l'album Eau de Vie, che contiene, tra le altre tracce, Heartache No. 9, Darling I Think About You, Put a Little Love on Me e You and I.

All'indomani dell'enorme successo commerciale di Eau de Vie, i Delegation si mettono a lavorare alle canzoni dei loro successivi album, l'eponimo del 1981 e Deuces High. A differenza di quello che era accaduto con Oh Honey, i pezzi di questi due LP conquistano l'Europa intera, ma non riescono a entrare in classifica negli Stati Uniti. Di nuovo focolaio di tensioni, la formazione nel 1984 vede l'uscita di Bruce Dunbar, che se ne torna nella natia America, e l'ingresso al suo posto di Kathy Bryant. È per puro caso che Ricky in Germania ascolta Kathy, ma la sua voce e il suo talento sono tali che gli offre subito di entrare nella band. Con questa nuova lineup, i Delegation incidono tutta una serie di dischi e si esibiscono in lungo e largo fino alla fine degli anni Ottanta. Dal vivo, naturalmente, la parte del leone la fanno i pezzi più amati dal pubblico, come per esempio Darling I Think About You.

Durante i primi anni Ottanta, quando oramai si sono spenti gli ultimi entusiasmi per la disco music, i Delegation iniziano a non interessare più il grande pubblico. Il loro singolo It's Your Turn, realizzato nel 1983 sotto l'egida dell'etichetta discografica Epic, entra nella top 10 solo in Francia. E altrettanta poca fortuna arride a The Mix, compilation di 5 grandi successi firmati da Ricky Bailey e soci per la label francese Scorpio Records. Dopo un altro paio d'anni di lento declino, i Delegation interrompono l'attività. Uno scherzo del destino, visto che, proprio in questo periodo, molti gruppi rap emergenti trovano il successo proprio grazie a campionamenti dei loro pezzi. Uno dei casi più noti, per esempio, è quello di Coolio, che con i Ghetto Boys arriva ai vertici delle classifiche con il sampling di Oh Honey. Visto il rinnovato interesse per i Delegation, attorno alla metà degli anni 90, Bailey decide di collaborare con Ken Gold per dare vita alla Eurojam Records, con la quale ristampare i pezzi più celebri della formazione nel Greatest Hits, The Classic Collection.

Visto il grande successo della raccolta The Classic Collection, Ricky Bailey nel 1993 riforma i Delegation per reincidere nuove versioni dei classici della sua formazione. Il nuovo album, intitolato Encore, viene realizzato e distribuito in Indonesia e in altri paesi asiatici. Poi, grazie all'interesse suscitato nei produttori italiani Mauro Farina e Fabio Turatti and Factory Team, esce anche in una versione dedicata al mercato europeo. È ai Factory Sound Studios di Verona che nascono le riletture di You and I, Wanna Be the Winner, Put a Little Love on Me, In the Night e delle altre tracce del disco, che viene pubblicato nell'aprile del 1996 dalla One Way Records.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio, Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasce a Newark il 9 agosto 1963 in una famiglia di celebri musiciste, come sua madre, Emily Sissy, componente del gruppo The Sweet Inspiration, e sua zia Dionne Warwick. Già famosa nel mondo dello spettacolo come modella, il 14 febbraio 1985 la cantante americana pubblica il primo auto-intitolato album. Il disco all'inizio ottiene solo un tiepido riscontro, poi nel corso dell'anno ben 3 singoli ottengono la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100. Grazie a questi brani, All at Once, Greatest Love of All e Saving All My Love for You, il CD Whitney entra nel Guinness dei primati come l'album più venduto di una cantante esordiente, 23 milioni di copie. Record battuto nel 1999 da Britney Spears con l'album Baby One More Time. Nel maggio 1987 la cantante pubblica il singolo I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il primo brano estratto del suo secondo album intitolato Whitney e pezzo che esordisce in cima alla classifica singoli di Billboard il 27 giugno 1987.

Nel CD Whitney, secondo album della straordinaria Whitney Houston, oltre a I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, compaiono anche brani come So Emotional, Where Are You e For The Love Of You. Tracce che fanno vendere alla cantante oltre 20 milioni di copie nel mondo. Nel 1987 Whitney si esibisce anche in Italia come super ospite al Festival di Sanremo. Per lei, all'Ariston, c'è un'accoglienza calorosissima e, caso accaduto solo tre volte nella storia della manifestazione, anche la richiesta di un bis. Nel 1988, con la sua incredibile voce, registra la suggestiva One Moment in Time, inno alle Olimpiadi di Seul. Il terzo album, I'm Your Baby Tonight, esce il 6 novembre 1990. Per I'm Your Baby Tonight, la Houston si avvale di produttori leggendari come Luther Vandross, Narada Michael Walden e Stevie Wonder, con il quale duetta nel brano We Didn't Know.

Nel 1992 Whitney Houston debutta al cinema con il film La Guardia del Corpo, interpretato insieme a Kevin Costner. Il brano portante della colonna sonora, I Will Always Love You, cover di un pezzo di Dolly Parton, ottiene un successo galattico. L'album, che contiene le musiche della pellicola, diventa la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, con 42 milioni di copie. Il brano fa vincere alla cantante 2 Grammy Awards, 3 MTV Movie Awards, 2 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un World Music Awards. I Will Always Love You, con i suoi 16 milioni di copie vendute, entra nel Guinness dei primati come il singolo interpretato da una voce femminile più venduto al mondo. Sulla scia del successo di La Guardia del Corpo, la Houston nel 1995 è la protagonista del film Donne, Waiting to Exhale, diretto da Forest Whitaker e interpretato da Loretta Devine, Angela Bassett e Lila Rocon, Giancarlo Esposito. L'anno dopo, insieme a Denzel Washington, recita in Uno sguardo dal cielo.

Nel 1998 Whitney Houston pubblica il suo quarto album, My Love Is Your Love, dove compaiono duetti come Heartbreaker Hotel insieme alle Soul Sister Faith Evans e Kelly Price, If I Told You That con George Michael, In My Business con Missy Elliott e When You Believe con Mariah Carey, brano che fa anche da colonna sonora al film d'animazione della DreamWorks Il Principe d'Egitto, film che vince l'Oscar per la migliore colonna sonora. Nel 2000 Whitney duetta anche con Eric Iglesias nel brano Could I Have This Kiss Forever, che viene pubblicato nel primo Greatest Hits della cantante. Nonostante il successo di album come Just Whitney del 2002 e il CD natalizio One Wish di Holiday Album del 2003, nel terzo millennio l'artista di Newark vede la sua fama andare verso un inarrestabile declino a causa dell'uso di droghe e per gli scandali causati dal tempestoso rapporto con l'ex marito Bobby Brown. L'immagine di brava ragazza degli esordi piano piano è scomparsa del tutto, seppellita sotto decine di interviste ed esibizioni cancellate all'ultimo minuto, fermi e programmi di riabilitazione. Una spirale infernale dalla quale la bella Whitney Houston non uscirà mai. La scomparsa avviene l'11 febbraio 2012 a Beverly Hills. Pochi mesi dopo, la polizia riaprirà il caso riguardante la sua morte a causa di voci insistenti su una presunta uccisione per debiti di droga.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Da Funk. All'inizio della carriera si chiamavano Darling, ma nella prima recensione pubblicata su di loro dal giornale inglese Melody Maker vengono definiti A Bunch of Daft Punk, ovvero un manipolo di stupidi teppisti, e da quel momento decidono di cambiare il proprio nome proprio in Daft Punk. Rivoluzionari certamente, ma stupidi proprio no. Guy Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, a dispetto di quel che scrive la stampa musicale britannica, nel giro di pochi anni diventano il gruppo più noto dell'elettronica internazionale, sia per la qualità delle loro canzoni che per le vendite stratosferiche dei loro dischi. A soli 20 anni, nel 1997, i componenti del duo hanno già inciso 2 singoli assai apprezzati, quando esce il loro primo album On Work, una raccolta di pezzi in cui vengono mischiati in maniera geniale techno, house, acid house ed electro. Traccia di punta del CD è Around the World, presente per oltre 10 anni nella top 100 dei brani più suonati dai DJ di tutto il mondo.

Celebri ovunque, i Daft Punk bissano il successo di Around the World con il successivo singolo One More Time, tratto dal CD Discovery del 2001. Il successo del duo parigino è tale che nello stesso anno esce anche il live Alive 1997, resoconto del concerto tenuto a Birmingham nel 1997. Già in quell'esibizione, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter nascondono i loro volti dietro maschere da robot. A dispetto della loro fama, infatti, i due musicisti non amano affatto presentarsi in pubblico senza travestimenti e difficilmente si possono reperire le loro immagini. È proprio con il loro costume da automa che, sulla scia del successo di Discovery, la coppia affronta un tour mondiale che tocca sia l'Occidente che l'Estremo Oriente, toccando anche l'Italia, dove partecipano al Torino Traffic Festival. One more.

0: Nel 2006 Daft Punk pubblicano Human After All, disco che per la prima volta nella loro storia viene accolto con qualche riserva sia da parte della critica che dal pubblico, nonostante si aggiudichi il Grammy Award come miglior disco di musica elettronica dell'anno. Tra gli altri brani, oltre alla title track, figurano anche Robot Rock e Technologic, pezzo che in Italia diverrà jingle della pubblicità di una notissima marca di auto. Sempre nel 2006, i due sperimentatori licenziano la raccolta Music Volume 1, 1993-2005, che viene distribuita anche in versione DVD. Un solo anno, e Guy Manuel e Thomas firmano un nuovo live, e Live 2007. All'indomani di un nuovo fortunatissimo tour, i Daft Punk si dedicano ad altri progetti e per rivederli on stage bisognerà attendere la loro partecipazione a sorpresa al concerto degli amici Phoenix, in programma il 20 ottobre 2010 al Madison Square Garden di New York.
1: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

Nel 2010 Daft Punk producono la colonna sonora del film Disney Tron Legacy e nell'aprile 2011 pubblicano i remix nella raccolta denominata Tron Legacy Reconfigured. Per avere un nuovo disco bisognerà attendere fino al 2013, quando dopo un anno di lavoro esce Random Access Memories, disco al quale collaborano icone della musica dance mondiale, come i produttori Giorgio Moroder e Pharrell Williams o il chitarrista e fondatore degli Chic, Nile Rodgers. A precedere l'uscita del CD è il singolo Get Lucky. A differenza di quanto è accaduto in passato, in questo brano, come negli altri nuovi inediti, il duo francese non utilizza samples di brani famosi. La nuova strada intrapresa dai Daft Punk, comunque, è gradita ai loro fan, che li fanno entrare immediatamente nella top 10 dei dischi più venduti in America, come nel Regno Unito o in Giappone.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Tina Turner.
1: Voce e sex appeal. Gli anni passano, ma Tina Turner, oggi come all'inizio della sua carriera, è la leonessa del soul. Anna May Bullock, questo è il vero nome della grande musicista e performer americana, nasce il 26 novembre 1900.

Il palcoscenico catalizza l'attenzione del pubblico e la band di Ike Turner diventa la Ike and Tina Turner Review. Con questo ensemble, Tina debutta in classifica nel 1960 con A Fool in Love. La prima vera affermazione della band è dell'anno dopo, quando Proud Mary arriva al quarto posto della chart USA.

Tina Turner si impone subito per le sue performance aggressive e potenti. Nella sua voce e nel suo affascinante modo di muoversi sul palco c'è tutta la forza che nasce dal dolore. Anche se baciata da un talento unico, la sua vita è tutta un susseguirsi di grandi tragedie. Abbandonata dalla madre in tenera età, assiste all'omicidio del padre da parte dell'amante e viene messa incinta da un uomo di passaggio. Accanto a suo marito Ike spera di cambiare vita, ma per l'ennesima volta le sue aspettative sono destinate a essere deluse. Ike è un sadico che la picchia, che la costringe a cantare anche quando è malata e che la tradisce continuamente. Non è un caso che dopo anni e anni di maltrattamenti, Tina decida di separarsi e di intraprendere la carriera da solista. La vita di Tina Turner è un vero romanzo e assai appassionante è anche il film What's Love Got to Do with It, che viene realizzato da Brian Gibson nel 1993 sulla base dell'autobiografia Io Tina. La pellicola racconta gli anni bui con Ike e la faticosa risalita ai vertici dello showbiz. Una riconquista del successo che negli anni 70 passa attraverso pellicole di culto come Tommy degli Who, film dove la cantante interpreta Acid Queen. A consacrare Tina Turner fra le stelle del firmamento della musica mondiale sono gli anni 80. Nel 1984 la sua cover di Let's Stay Together di Al Green è fra i primi 30 singoli più venduti dell'anno. Il successivo What's Love Got to Do With It resta per 3 settimane al numero 1 nelle classifiche americane e il suo album Private Dancer diventa un classico per milioni di persone, nonché una fucina di nuove hit come la stessa Private Dancer e Better Be Good to Me.

Il legame tra Tina Turner e il mondo della celluloide si rinforza nel 1985, anno di uscita di Mad Max, Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In questo film la Turner canta la canzone tema We Don't Need Another Hero, che si rivela l'ennesimo successo. Un solo anno e Tina Turner è di nuovo sugli allori per Typical Male, un disco nel quale figurano brani amatissimi come, oltre alla title track, What You Get What You See e Two People. Sebbene non particolarmente prolifica, pubblicherà solo 5 album di studio in 15 anni. Tina Turner è una delle cantanti più amate al mondo anche nel terzo millennio, merito di lavori pregevolissimi quali Foreign Affair del 1989, un successo da 10 milioni di copie vendute nel mondo, Wildest Dream del 1996 e 24/7 del 2000.

Nel 2004, a 65 anni portati con noncuranza, Tina Turner pubblica il doppio CD All the Best, un concentrato del meglio di 40 anni di carriera e tre splendidi inediti, Open Arms, Complicated Disaster e Something Special. Fra le altre canzoni anche Le cose della vita, cantata in coppia con Eros Ramazzotti, uno dei tanti duetti stellari che hanno visto la leonessa di Nutbush al fianco di mostri sacri come David Bowie, Eric Clapton e Barry White. Tina Turner, a dispetto dell'età anagrafica che non le rende giustizia, continua a raggiungere il cuore di milioni di fan con la sua inesauribile energia. L'intera sua vita, piena di difficoltà all'apparenza insormontabili, ma anche di passione e sincera dedizione per la musica, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Nel dicembre del 2005, durante uno spettacolo al John F. Kennedy di Washington, Tina Turner riceve il Kennedy Center Honors per le sue performance artistiche. Un premio prestigioso riservato a un gruppo di artisti di elite che comprende star del calibro di Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry. Nel 2006 duetta con Elisa nella canzone Teach Me Again, che raggiunge la vetta della classifica italiana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Pink Floyd. I Pink Floyd nascono come gruppo musicale studentesco al Politecnico di Architettura a Cambridge nel 1964. A fondare la band sono George Roger Waters, basso e voce, Nicholas Berkeley Nick Mason, batteria, Richard William Ricky Wright, tastiera e voce, e Roger Keith Sid Barrett, chitarra e voce, che scelgono il nome del gruppo unendo quelli dei bluesman Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council. 2 anni di prove e nel 1966 i Pink Floyd si ritrovano a essere le stelle del tempio londinese della musica underground, l'UFO Club. All'inizio la fama del gruppo è dovuta soprattutto ai testi surreali scritti da Syd Barrett, che nei brani Arnold Lane, See Emily Play o The Gnome cita star della fantasy come Tolkien. Con Syd Barrett i Pink Floyd pubblicano 2 dischi, The Piper at the Gates of Dawn e A Saucerful of Secrets. Poi, a causa dell'uso massiccio di LSD, Barrett ha grossi problemi di salute e il 6 aprile 1968 viene sostituito da David John Gilmour. Il primo album con il nuovo chitarrista è A Saucerful of Secrets, che esce il 29 giugno 1968. All'inizio degli anni 70 i Pink Floyd sono già una band famosa grazie alla partecipazione alle colonne sonore dei film More del 1969, Zabriskie Point del 1970 e Obscured by Clouds del 1972, e grazie al doppio album Amma Gamma del 1969, Atom Heart Mother del 1970 e Middle del 1971.

Nel 1971 i Pink Floyd sono a Parigi per realizzare il capolavoro The Dark Side of the Moon. È qui che vengono raggiunti dal regista Adrian Maben, che propone di girare un documentario sulla band. Per la pellicola viene scelta una location assolutamente speciale, l'anfiteatro di Pompei. Il film diventa un culto per gli appassionati di rock di tutto il mondo. Due anni di lavoro e Roger Waters e i soci nel 1973 pubblicano l'epocale The Dark Side of the Moon, l'LP che sulla copertina riporta il famoso prisma che scompone la luce bianca nei colori dell'iride. The Dark Side of the Moon, che è il primo album della storia a essere inciso con il rivoluzionario Dolby System, resta 14 anni nella classifica americana Billboard 200 e vende oltre 40 milioni di copie nel mondo. Dall'album viene estratto il singolo Money, che fa il giro del mondo.

Il 1975 è l'anno in cui i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here, album dedicato a Syd Barrett, che durante le registrazioni agli Abbey Road Studio si presenta agli ex compagni in stato confusionale sconvolgendoli. Tra le canzoni dedicate al folle musicista ci sono Shine On Your Crazy Diamond, Welcome to the Machine e Have a Cigar. Dalla registrazione di Wish You Were Here in poi, Roger Waters assume un ruolo sempre più importante, soverchiando gli altri membri dei Pink. Nonostante il clima teso, la band inglese incide pietre miliari come Animals, LP del 1977 ispirato alla Fattoria degli animali di George Orwell, e The Wall, straordinario concept sulla solitudine che nel 1982 diventa l'omonimo film diretto dal regista Alan Parker e interpretato dal leader dei Boomtown Rats, Bob Geldof. Il singolo Another Brick in the Wall è uno dei singoli più amati degli anni 80.

causa degli screzi tra Roger Waters e David Gilmour, dopo l'uscita nel 1983 di The Final Cut, i Pink Floyd sembrano essere giunti al capolinea. La successiva diatriba legale affida la proprietà del nome Pink Floyd a Gilmour & Mason e Wright, che nel 1987 pubblicano A Momentary Lapse of Reason. Nel 1988 il live Delicate Sound of Thunder e nel 1994 The Division Bell. Roger Waters, che nel frattempo pubblica con successo album come solista, torna a suonare con gli altri Pink Floyd il 2 luglio 2005, in occasione del Live Aid, la grande manifestazione musicale organizzata dall'amico Bob Geldof. Per una serata soltanto, i Pink Floyd sono tornati eccezionalmente a esibirsi insieme, suonando 5 brani rappresentativi della loro straordinaria avventura musicale. Speak to Me, Breathe, In Midley con Breathe Reprise, Money, Wish You Were Here e Comfortable Numb. Dopo il Live Aid, milioni di fan avrebbero voluto che il quartetto restasse unito, ma David Gilmour ha gettato la spugna per quanto riguarda una reunion dei Pink Floyd all'inizio del 2006. Waters e i Pink Floyd tornano a incrociare le loro strade il 10 maggio 2007 in occasione di un concerto organizzato in memoria di Syd Barrett, ma questa volta Roger Waters si limita a suonare nella prima parte dello show e gli ex compagni salgono sul palco nella seconda parte. Il 26 agosto 2008 i Pink Floyd sono stati insigniti con il prestigioso Polar Music Prize. Alla cerimonia erano presenti soltanto Roger Waters e Nick Mason, che hanno ricevuto il riconoscimento per mano del principe Carlo d'Inghilterra alla Concert Hall di Stoccolma. Il 15 settembre 2008 i media annunciano la morte del tastierista Richard Wright. Hello.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Simple Minds.
5: Oltre 60 milioni di dischi venduti. Niente male per un gruppo che agli esordi alla fine degli anni 70, ispirandosi al brano Gin Jenny di David Bowie, scelse di chiamarsi Le Menti Semplici, i Simple Minds. Prendete due ragazzi scozzesi affascinati dall'onda punk e dalle grandi star del rock. Uno, Jim Kerr, non ha solo una gran voglia di cantare, ma anche un carisma unico. L'altro, Charlie Burchill, come studente non vale un granché, ma con la chitarra in mano non teme rivali. Visti gli scarsi risultati con i libri, i due non hanno troppi rimorsi a dedicare il loro tempo e le loro energie alle sette note piuttosto che alle interrogazioni, e fondano la loro prima band, Johnny and the Self-Abusers. Il progetto riceve qualche consenso, ma Kerr e Burchill capiscono che si può essere ben più di una semplice band post-punk, e incontrati il bassista Derek Forbes, il tastierista Mick McNeil e il batterista Brian McGee, iniziano a sperimentare un suono del tutto nuovo, in cui gli stilemi del punk si mischiano a fremiti new wave e a trovate elettropop. Pochi mesi di prove e nel 1979 l'etichetta Arista li mette sotto contratto e pubblica Life in a Day, il loro album di debutto, seguito a ruota dalla raccolta di inediti Real to Real Cacophony, e l'anno successivo da Empires and Dance, un trittico di dischi con i quali Jim Kerr e soci raccolgono i primi consensi tra il pubblico e soprattutto attirano l'attenzione di Peter Gabriel. Sarà proprio l'ex Genesis a presentarli alla propria casa discografica, la Virgin Records, scuderia con cui i Simple Minds pubblicano nel 1981 il doppio Sons and Fascination, Sister Feelings Call. È l'inizio di un'ascesa strepitosa. Celebrate e Love Song danno ai Simple Minds una certa notorietà, ma i successivi Someone Somewhere in Summertime del 1982, Waterfront del 1983 e soprattutto Don't You Forget About Me del 1985 permetteranno loro di arrivare al numero uno delle classifiche mondiali, America compresa.

Don't You Forget About Me regala ai Simple Minds una notorietà mondiale. Il brano, pur non essendo stato scritto da nessun componente della band, bensì dal compositore Keith Forsey, diventa immediatamente un cult e viene inserito anche nella colonna sonora del film The Breakfast Club, diretto da John Hughes. La fama e le pressioni che investono il gruppo sono tali da far uscire dalla line-up il bassista Derek Forbes, che viene sostituito da John Giblin già nei Brandix. Jim Kerr, al contrario, reagisce a tanto clamore attorno alla sua persona, diventando un attivista di Amnesty International e schierandosi contro l'apartheid. Alla metà degli anni Ottanta i Simple Minds affrontano tour estenuanti nel vecchio e nuovo continente per manifestare il loro dissenso verso la segregazione razziale in Sudafrica. Per quel che riguarda la notorietà, questo è il periodo più alto della storia della band, che si conferma ai vertici delle classifiche internazionali grazie ad album come Once Upon a Time del 1985 e a singoli come Alive and Kicking. Yeah.

Dopo l'uscita di Alive and Kicking, i Simple Minds continuano imperterriti a testimoniare con la loro musica l'opposizione al governo sudafricano, anche attraverso canzoni come Mandela Day, dedicata al leader nero Nelson Mandela, e inserita nell'album Street Fighting Years del 1989. Nel disco è presente anche una cover del brano Biko di Peter Gabriel, scritta per l'attivista anti-apartheid Stephen Biko, ucciso nel corso di un interrogatorio della polizia sudafricana a Pretoria. Negli anni 90, dopo l'abbandono del tastierista McNeil, che tanta parte aveva nella composizione delle canzoni delle Menti Semplici, inizia un periodo veramente nero per il gruppo scozzese. Più che le classifiche, Jim Kerr frequenta i giornali di gossip, poiché dopo aver divorziato da Chrissy Hynde dei Pretenders, inizia una love story con la piccante bionda cantante degli Eight Wonder, Patsy Kensit. L'unico vero grande successo dei Simple Minds in questo decennio è Let There Be Love, pubblicata nell'album Real Life del 1991.

Gli anni 90 vedono i Simple Minds trascinarsi stancamente in una crisi creativa sempre più grave. Dopo aver dato alle stampe dischi come Good News from the Next World del 1995 o Neapolis del 1998, Jim Kerr e compagni si vedono perfino rifiutare dalla EMI, la loro nuova casa discografica, la pubblicazione di un nuovo album di inediti, Our Secrets Are the Same. Per avere un nuovo lavoro bisogna aspettare il 2001, ma anche in questo caso Kerr e gli altri non riescono a incidere inediti. Neon Lights, che esce per la Indie Eagle, altro non è che una raccolta di cover che spazia da Gloria di Van Morrison a All Tomorrow's Parties, dei Velvet Underground, passando per The Man Who Sold the World di David Bowie, pur editando nuovi CD quali Black and White 050505 del 2005, Graffiti Soul del 2009 o Big Music del 2014, la band di Glasgow negli anni 2000 torna a godere di qualche consenso solo nel 2013, grazie alla pubblicazione del Greatest Hits Celebrate, che contiene anche l'inedita Broken Glass Park.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Patti Smith. Sacerdotessa del rock, modite della poesia metropolitana, icona della musica del Novecento. Sono centinaia gli aggettivi utilizzati per Patti Smith, anche se lei, essendo pura anima fatta suono e parola, è tutto fuorché un artista da etichettare. Nata a Chicago nel 1946, poco più che ventenne, scuote l'intelligenza newyorkese con una serie di reading che la vedono accompagnata alla chitarra da Lenny Kaye. Il debutto come cantante avviene nel 1975 con l'album Horses, prodotto dall'ex Velvet Underground John Cale. Universalmente considerato una pietra miliare del rock, Horses è un album duro, reso magistralmente inquietante dalla voce della sua autrice. Il disco si apre con una cover di Gloria di Van Morrison e prosegue con Redondo Beach per proporre subito dopo la suite Birdland e il brano Break It Up, scritto a quattro mani con Tom Verlaine.

Dopo lo scalpore suscitato da Horses, Patti Smith torna in studio per registrare quello che da molti è considerato il suo capolavoro, Radio Ethiopia, raccolta poetica che spazia da Pissing in the River a Ain't It Strange e amplifica la sua fama di maledetta del rock. Il successo, quello commerciale, arriva poco dopo, quando nel 1978 pubblica Easter, che contiene tra gli altri il pezzo Because the Night, scritto assieme a Bruce Springsteen. La canzone, certamente la più celebre della cantautrice, nonché il suo singolo che ha raggiunto la più alta posizione nella Billboard Hot 100, non è neppure nata per lei. All'inizio, infatti, il brano deve far parte dell'album del boss, intitolato Darkness on the Edge of Town, ma viene scartato per mancanza di spazio. La Smith, che sta registrando il proprio nuovo disco in una sala vicina a quella del collega, ascolta il pezzo e decide di farne una versione al femminile, dedicandola al marito Fred.

Dopo l'enorme successo di Because the Night, Patti Smith torna in studio nel 1979 per incidere Wave, un disco che viene criticato da molti a causa della decisione della cantautrice di inserire nella copertina una foto di Papa Luciani, il pontefice morto dopo solo 33 giorni dalla sua elezione in Vaticano, accompagnata dalla frase «La musica è riconciliazione con Dio». Polemiche a parte, le nuove canzoni sono dei piccoli capolavori, tra cui svettano Frederick, Revenge e Broken Flag. All'indomani dell'uscita del CD, l'artista intraprende un lungo tour che la porta anche in Italia per due date memorabili a Bologna e Firenze. Di ritorno in America, annuncia la volontà di ritirarsi dalle scene per sposare il chitarrista degli MC5, Fred Sonic Smith. Solo dopo la nascita di Jackson e Jessica, i suoi due figli, la musicista torna a registrare nuove canzoni. È il 1988, anno di uscita di Dream of Life e del singolo People Have the Power, inno alla libertà e alla democrazia che la vede tornare all'apice della popolarità mondiale.

La fine degli anni Ottanta per Patti Smith rappresenta un periodo horribilis. In poco tempo suo marito Fred muore stroncato da un infarto e scompaiono anche l'amico fraterno Robert Mapplethorpe e il fratello Todd. Di nuovo la cantautrice si prende una lunga pausa per potersi dedicare al progetto discografico più volte accarezzato con Fred. Un album, Gone Again, che uscirà solo nel 1996. Pronta a sostenere i diritti civili e a lottare contro gli abusi di ogni genere, nel terzo millennio compone brani dedicati a personaggi come Madre Teresa di Calcutta e Ho Chi Minh, e scrive anche un brano per le mamme di Baghdad, costrette a cullare i loro piccoli sotto le bombe. Nel 2007 entra di diritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2012, a 8 anni dal precedente album, pubblica il CD Banga, anticipato da April Fool.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Men at Work.
3: Qual è il gruppo australiano che ha raggiunto la posizione più alta sia nelle classifiche inglesi che in quelle americane? Molti penseranno ai Bee Gees o agli NXS, ma si tratta di un errore. In realtà, l'ambito primato spetta ai Men at Work, ensemble formato dai chitarristi e cantanti Colin Hay e Ron Streichert, assieme al batterista Jerry Spacer, il polistrumentista Greg Hamm e il bassista John Rees. Per sbarcare il lunario agli inizi, la band degli uomini al lavoro si esibisce regolarmente alla Cricketers Arms Hotel di Melbourne. È grazie a questo ingaggio che, oltre a costruirsi una solida popolarità a livello locale, la band racimola anche il denaro necessario per incidere nel 1980 il proprio primo singolo, Key Punch Operator. Un solo anno ancora e la casa discografica Columbia li mette sotto contratto e permette loro di far uscire il brano Who Can It Be Now? Il singolo che conquista immediatamente la vetta delle classifiche in Australia e Nuova Zelanda apre a Colin Hay e soci anche le porte dello showbiz americano ed europeo.

classifica degli album più venduti, vendendo 6 milioni di copie. Grazie al loro album d'esordio, Colin Hay e soci conquistano anche la prima posizione della chart UK, dove stazionano per 5 settimane. Tra nuovo e vecchio continente, i Men at Work vendono 15 milioni di dischi e fanno conquistare alla band il Grammy Award come miglior nuovo gruppo del 1983. Da Business as Usual, oltre alla celeberrima Who Can It Be Now, verrà estratto anche il singolo Down Under.

Immediatamente dopo l'uscita di Business As Usual, i Man at Work completano anche le registrazioni del loro secondo album, intitolato Cargo. L'uscita del disco, a causa dell'enorme successo del suo predecessore, viene però posticipata di mese in mese fino al 1983. Da questo secondo album sono ben tre i singoli pubblicati per il mercato americano, ovvero Overkill, It's a Mistake e Dr. Ekyll e Mr. Jive. Per il mercato australiano e internazionale, alla fine dell'anno, verrà realizzato anche un quarto 45 giri del brano Highwire. Pur non riuscendo a bissare gli enormi risultati commerciali ottenuti dall'album d'esordio, Cargo, grazie soprattutto alla canzone Overkill, che si piazza al terzo posto della classifica americana stilata da Billboard, figura tra gli album più venduti della prima metà.

Arrivati in maniera rapidissima nell'Olimpo delle star mondiali, i Men at Work altrettanto rapidamente sono destinati a ricadere nell'anonimato. Two Hearts, l'album del 1984, viene accolto con indifferenza e a niente servono i tour mondiali e le partecipazioni a manifestazioni celebri come Oz for Africa del 1985. Pur non avendo mai ufficialmente pronunciato la parola fine, per oltre 10 anni il gruppo sparisce dalle scene internazionali. Solo nel 1996 Colinay e Greg Hamm decidono di riprovare a mettere su la band e dopo aver ingaggiato alcuni strumentisti danno il via a un tour che culminerà in Brasile, dove verrà realizzato anche il CD live Brasil 96. La reunion ottiene poco successo e ciascun componente riprende la propria carriera solista. Nell'aprile 2012 la scomparsa di Greg Hamm, trovato morto nella sua abitazione in Carlton North, chiuderà definitivamente il progetto Uomini al Lavoro, anche se la loro musica, anche nel terzo millennio, continua a far cantare e ballare in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dire Straits. La storia dei Dire Straits comincia a Deptford, Londra, grazie all'incontro tra i fratelli Mark e David Knopfler e John Easley. Ragazzi semplici che per tirare avanti hanno un lavoro normale, ma che sognano un futuro da musicisti. Fondamentale è l'incontro con Pick Writers, un amico che ha già avuto esperienze come batterista professionista e che vuole a tutti i costi formare con loro una band. È il 1977, è sempre Pick Writers a suggerire il nome della band per sottolineare con ironia le ristrettezze economiche nelle quali si trovano i componenti della band all'inizio della loro carriera. Il gruppo, dopo aver prosciugato o quasi i propri risparmi, incide una manciata di brani da far sentire a eventuali manager o discografici. Tra le altre vengono registrate Water of Love e Sultan of Swing. La demo dei Dire Straits comincia a circolare tra gli addetti ai lavori. Charlie Gillett, un celebre DJ londinese, prova con successo le canzoni sul pubblico della sua trasmissione radio. Fra gli ascoltatori c'è John States della Phonogram, discografico alla ricerca di nuovi talenti che mette sotto contratto la band e organizza per loro una tournée di 16 date in Gran Bretagna con i Talking Heads. Il primo auto-intitolato album esce nell'ottobre del 1978. Appena un anno dopo l'uscita del debut album, Dire Straits, i sultani dello swing realizzano Communiqué, il disco che li consacra tra i massimi gruppi degli anni 70. Tra le canzoni Lady Writer, Angel of Mercy e Time in the West.

Nel 1980, all'indomani dell'uscita di Making Movies, che contiene brani come Tunnel of Love, Solid Rock e Romeo and Juliet, i Dire Straits sono ormai un classico del rock. David Knopfler, accecato dal successo, lascia il gruppo e tenta la carriera solista. Il suo posto verrà preso da Hal Lindes. Il cambio di line-up porta a vari sconvolgimenti nel gruppo guidato da Mark Knopfler. La band torna sul mercato con un album controcorrente come Love Over Gold, una raccolta di suite lunghissime come Telegraph Road e Private Investigations. I Dire Straits, inoltre, cedono a Tina Turner l'hit Private Dancer, ottenendo un successo travolgente anche come autori. Non tutti però nel gruppo sono soddisfatti e il batterista Pete Withers lascia la band per dedicarsi alla sua vera passione, il jazz. Mark, intanto, scrive la sua prima colonna sonora, Local Hero, e collabora con Van Morrison. All'indomani dell'ingresso nella line-up del nuovo batterista esce l'EP Twisting by the Pool.

Il 1984 è l'anno di Alchemy, il primo disco live dei Dire Straits registrato durante il concerto dell'Hammersmith Odeon, il 22 luglio 1983. Fra le canzoni presenti nella tracklist dell'album Express Love, Love Over Gold, Two Young Lovers e Tunnel of Love. Per un nuovo album di studio bisognerà aspettare il 1985 e Brothers in Arms, un disco perfetto in cui ogni canzone, Walk of Life, So Far Away, Money for Nothing, Why Worry e Brothers in Arms, solo per citarne alcune, è un hit. Questa nuova iniezione di successo disgrega ancora di più la band, i cui componenti si dedicano a progetti diversi. Mark Knopfler fonda nel 1989 The Notting Hill Billies, un supergruppo country rock con cui pubblica Missing, Presumed Having a Good Time del 1990 e Neck & Neck. Per avere un nuovo CD di Dire Straits si dovrà attendere il 1991 e la pubblicazione di On Every Street. L'album, che conquista il primo posto nella classifica inglese dei CD più venduti, comprende, oltre alla title track, anche Colin Elvis, Heavy Fuel e Ticket to Heaven. Il 26 giugno 1995 esce Live at the BBC, con le versioni dal vivo di Sultan of Swing, Down to the Waterline e Lions, registrate nel luglio 1977, più Tunnel of Love, incisa dal vivo il 31 gennaio del 1981 in Germania.

I Dire Straits, all'indomani dell'uscita del Live at the BBC del 1995, annunciano il loro scioglimento. Un addio senza clamore, perfettamente in linea con il loro stile privo di eccessi. Mark Knopfler, da quel momento, progetta in proprio. Nel marzo 1996 il musicista pubblica il suo primo vero e proprio album solista, Golden Heart, un disco intriso di atmosfere irlandesi che si avvale della presenza di ospiti come il suonatore d'arpa Derek Bell, Paul Brandy e Donald Lunny. Messi in naftalina ai Dire Straits, il formidabile chitarrista e leader della band prosegue sulla strada del successo accompagnato solo dalla sua chitarra Stratocaster. E dopo Golden Heart incide album osannati come Sailing to Philadelphia del 2000, The Rag Picker's Dream del 2002, Shangri-La del 2004, Kill to Get Crimson del 2007 e EP come Trollerman Song del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 59 minuti.

0: Sono le 7.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si rinforza e permette anche per questo venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Lombardia, tanto sole, fatta eccezione per locali disturbi dal tardo pomeriggio sera, si attiveranno locali rovesci anche temporali di calore su Alpi e Prealpi, tuttavia sono fenomeni che non smuovono l'aria, non permetteranno refrigerio, il caldo sarà ancora intenso e opprimente, temperature massime elevatissime, prossime anche ai 38-39 gradi in diverse località e con anche afa accentuata, anche le notti e le albe saranno tropicali. Considerata la delicata situazione, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.

0: Fiamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina, ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
2: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
1: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA contro il progetto, anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: invitato gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo.
1: Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nord-ovest, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi dal pomeriggio e in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi, con punte anche di 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Il caldo si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebimeteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sono le 9.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, migliaia agli arrivi negli ultimi giorni, centri d'accoglienza al collasso. Oggi la visita del premier Sanchez. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Dopo l'annuncio di Trump, i vertici di Hamas confermano l'accordo per la seconda fase della tregua con Israele. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di 400 militari schierati da metà marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi. E quanto si legge su X del profilo dei vigili, dopo il crollo della palazzina a Messina, la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si rinforza e permette anche per questo venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Lombardia, tanto sole, fatta eccezione per locali disturbi dal tardo pomeriggio sera, si attiveranno locali rovesci anche temporali di calore su Alpi e Prealpi, tuttavia sono fenomeni che non smuovono l'aria, non permetteranno refrigerio, il caldo sarà ancora intenso e opprimente, temperature massime elevatissime, prossime anche ai 38-39 gradi in diverse località e con anche afa accentuata, anche le notti e le albe saranno tropicali. Considerata la delicata situazione, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Sono le 10.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4, divani da vivere. C4.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nord-ovest, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi dal pomeriggio e in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa molto intensi, con punte anche di 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Il caldo si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: life.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: A due passi dal Duomo.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. Lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è

0: sono le 13.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo, intanto, la situazione resta critica. Secondo le ultime stime, sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare, mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto, salite a 24 le vittime. Intanto, il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
3: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rosso-nero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rosso-nero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 14.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
5: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
4: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto ancora una volta anticiclonico sulle regioni di nord-ovest anche questo venerdì 31 luglio, tuttavia il passaggio di una veloce perturbazione riesce a lambire parte del territorio e sono soprattutto i settori montuosi a risentire della formazione di rovesci e temporali di calore, in occasionale sconfinamento alle vicine aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati, fugaci e non smuovono le masse d'aria, non permetteranno refrigerio. Il gran caldo intenso e pesante continuerà a farsi sentire anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un sabato, il primo giorno del mese di agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato tra Piemonte, Canton Ticino e anche sulla Lombardia, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, temperature diurne ancora una volta elevate, abbondantemente oltre i 36-37 gradi in diverse località e con anche afa accentuata. Anche le notti e le albe saranno con caldo tropicale. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Natura, il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Bentrovati ancora a caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 le persone annegate. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen paventata dal governo italiano. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump saluta con favore la svolta. L'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Si cercano altri 5 dispersi e ancora ignote le cause del crollo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà e dedizione, il messaggio della Premier Meloni in funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Casa della Batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria a Monza. Parti con energia.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Lombardia così come in tutta Italia nei prossimi giorni, sarà lunga questa ondata di calore, durerà anche tutta la prossima settimana almeno, con le temperature massime che arrivano a toccare anche i 38-39 gradi, sarà così appunto per diversi giorni e con le minime notturne anche loro alte, spesso non sotto i 26-27 gradi e con tanta umidità. Però vi segnalo anche per la fine della giornata odierna qualche temporale, qualche veloce acquazzone, unico momento in cui vedremo un po' di pioggia. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 16.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Bentrovati, è ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Il contesto ancora una volta anticiclonico sulle regioni di nord-ovest, anche questo venerdì 31 luglio, tuttavia il passaggio di una veloce perturbazione riesce a lambire parte del territorio e sono soprattutto i settori montuosi a risentire della formazione di rovesci e temporali di calore, in occasionale sconfinamento alle vicine aree di pianura, ma si tratta di fenomeni isolati, fugaci e non smuovono le masse d'aria, non permetteranno refrigerio, il gran caldo intenso e pesante continuerà a farsi sentire anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. Un sabato, il primo giorno del mese di agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato tra Piemonte, Canton Ticino e anche sulla Lombardia, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, temperature diurne ancora una volta elevate, abbondantemente oltre i 36-37 gradi in diverse località e con anche afa accentuata. Anche le notti e le albe saranno con caldo tropicale. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Sono le 17.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
5: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio. Dai.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%, su divani, poltrone relax, letti e materassi, e incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
1: C4 Divani da vivere.
0: C4.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in Lombardia così come in tutta Italia nei prossimi giorni, sarà lunga questa ondata di calore, durerà anche tutta la prossima settimana almeno, con le temperature massime che arrivano a toccare anche i 38-39 gradi, sarà così appunto per diversi giorni e con le minime notturne anche loro alte, spesso non sotto i 26-27 gradi e con tanta umidità. Però vi segnalo anche per la fine della giornata odierna qualche temporale, qualche veloce acquazzone, unico momento in cui vedremo un po' di pioggia. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio.

0: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Diamo il benvenuto a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, leader mondiale per quanto riguarda le compagnie di navigazione.
2: Grazie, buongiorno.
1: Partiamo da una domanda molto semplice: perché i nostri ascoltatori dovrebbero scegliere per le proprie vacanze l'esperienza offerta da una delle vostre crociere?
2: Perché è la best holiday ever. Questo è un film pubblicitario, ma per noi così è. Dobbiamo un pochino pensare che oggi la vacanza non è più soltanto evasione, la ricerca di serenità, di leggerezza, di vivere delle belle esperienze, ma nello stesso tempo senza rinunciare alla tranquillità e a sentirsi naturalmente anche sentirsi bene, coccolati e senza alcuna brutta sorpresa.
1: La crociera è un'esperienza per tutti, sempre più, come diceva, confortevole, divertente, anche però più sicura. Il tema sicurezza fa parte, no, della serenità poi di chi va a scegliere le vostre proposte.
2: A noi piace anche dire che ci piace dare prezzi, diciamo, chiari e sorprese, sottolineando innanzitutto il fatto che non ci sarà alcun tipo di adeguamento carburante. Inoltre, in quello che è un pochino il concetto di creare un pochino la vacanza, diciamo che è un modo molto comodo per visitare parecchie destinazioni in giro per il Mediterraneo, ma anche un pochino in giro per tutto il mondo, e quindi curiamo anche escursioni in ogni destinazione, escursioni che possono essere culturali, naturali, raggiungere anche solo una spiaggia.
1: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere. Grazie.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo.

0: Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

0: programma radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Gamma Radio. Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
5: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
6: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
7: A due passi dal Duomo.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Stai ascoltando Gamma Radio.
3: Gamma Radio.
2: Golden Hits.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School,
1: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Sono le 19.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città, l'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti. Domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni info@agp.it.

tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo.

0: con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Sono le 20.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Bentrovati nel piano dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di immigrati dal Marocco, 57 i morti. Oggi sul posto il premier spagnolo Sanchez.
5: Toda nuestra condena nivel más enérgico posible. La violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
4: E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote e attivista, padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della Fondazione, lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Tanti messaggi di cordoglio, la Premier Meloni, campione esemplare anche di lealtà. Martedì alle 11 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Una buona serata da Alessio Galea.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Oro, monete o gioielli che non usi più. Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Saldi? No! Da C4 Divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 divani da vivere.
2: C4.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Stevie Wonder.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Live The Rock dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.